de pime prima d'arros. Chesso qui mi palle, chesso qui mi palle, chesso qui mi palle, chesso qui mi palle, chesso qui mi palle.

si voglia una papparoste pime prima rarose che su qui mi palle che schi che su qui che spari palle che spari palle